Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

vada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

Cercavo una donna e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue.

0: Blue Away.
1: FM DAB app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Buonanotte ragazzi. Però che bella giornata. Buonanotte ragazzi.

0: contrario. Però
1: uscendo per strada incontro due amici che cercano in vano serate felici. Giriamo cercando due ore di vite, mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

0: schifo la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare?
2: In campagna.
1: Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Insulti e vessazioni, una maestra di asilo accusata di maltrattamenti nel Vercellese, sospesa dal servizio. La procura l'accusa di almeno 30 episodi accertati anche attraverso le telecamere, la denuncia di una mamma, gli episodi contestati ai danni di bambini tra i 4 e i 6 anni, il provvedimento cautelare di 4 mesi emesso dal CIP. Ricostruiti i 20 minuti di follia del derby Torino-Juventus, fu un doppio assalto dei tifosi bianconeri, lanci di estintori e pietre, rissa a colpi di cinture negli scontri prima della partita. Il ministro Piantedosi, domenica si sono evitate conseguenze più gravi. Dogliani, Invernizzi, Ponti e Marsiai, 4 piemontesi tra i nuovi cavalieri del lavoro, gli imprenditori nella lista dei 25 riconoscimenti firmati dal Presidente della Repubblica Mattarella, operano nei settori delle infrastrutture, dell'alimentare e dell'automotive. Continua l'ondata di caldo su tutto il Piemonte, ma il picco è alle spalle. Superati i precedenti record di temperatura per il mese di maggio in numerose province, atteso un calo, ma le condizioni estive rimarranno fino al weekend. E con il bel tempo e il weekend lungo, Torino verso il sold out per il ponte del 2 giugno, prenotazioni alberghiere al 90% della capienza, ma richieste ancora in arrivo. Torna per la 26esima edizione il Pavese Festival, il consueto appuntamento con la letteratura e lo spettacolo dal vivo che ogni anno celebra Cesare Pavese nel suo paese natale. La rassegna si svolgerà da lunedì 22 a domenica 28 giugno a Santo Stefano Belbo nel Cuneese. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito

www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio. La buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma, facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'estesa invasione di aria calda associata a una cupola di alta pressione di matrice subtropicale ha raggiunto il suo apice in questi giorni. In seguito, pur persistendo un contesto più caldo del normale, si avrà una prima attenuazione della canicola, con qualche temporale notturno in pianura e una tendenza temporalesca pomeridiana più accentuata sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con annuvolamenti su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi tra la notte e il mattino presto. Per il resto, soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani in accentuazione in montagna. Precipitazioni nella notte con isolati temporali in pianura, specie tra cuneese, astigiano e torinese. In giornata, rovesci e temporali sparsi all'interno delle valli cuneesi, Chisone e Susa e sparsi su Lanzo, Canavese e valli della Valle d'Aosta orientale, del Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3.300-3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 14-18 gradi, massime in calo sui 22-27 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane, specie lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti in estensione ai fondovalle e in serata qualche addensamento fin sulle pianure. Precipitazioni con qualche rovescio temporale nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Quota neve sui 3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 13-17 gradi, massime in aumento sui 24-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con lievi velature e tendenza ad addensamenti sui settori alpini valdostani. In giornata, annuvolamenti in addensamento sulle zone montane, più estesi a nord del Po e tendenza parziale a annuvolamenti fin sulle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con locali rovesci o temporali sulle zone montane. In serata, possibili fino in pianura, soprattutto sul nord Piemonte. Quota neve sui 3.300 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Proseguono le visite guidate gratuite al borgo medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9.30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. Torna alla mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. Inaugurazione sabato 30 maggio alle ore 16 a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14.30, tavola rotonda. Alle 16.30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 29 maggio alle 20.30 presso il Centro Polivalente, concerto Banda Giovanile. Saggi del corso di orientamento e perfezionamento giocando con la musica e progetti scuola primaria, a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Sabato 30 maggio alle ore 18 in Piazzetta Matarazzo, rassegna Giovani Talenti. Presentazione della tesi Bruzzolo un tempo e a seguire aperitivo conviviale ad offerta libera. In caso di maltempo l'evento si terrà presso casa Betania. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 29 maggio, Amarga Navidad. Sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese, contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

cantare insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim. Il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di Volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse

0: le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
3: Renew. Renew. Veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Siamo pronti a iniziare insieme una nuova mattinata, venerdì 29 maggio, suona la sveglia.

0: me.
1: E allora pronti in questo venerdì 29 di maggio, siamo ormai quasi agli sgoccioli anche di questo mese che tra l'altro si sta rivelando veramente caldissimo, ma abbiamo proprio questo primo assaggio di estate, ma iniziamo col fare gli auguri di buon compleanno e buon onomastico come ci è solito fare in ogni mattinata che stiamo insieme. Oggi San Massimino di Treviri, Santi Sisinio, Alessandro Martirio, Santa Bona da Pisa. Proprio oggi nel 1917 nasce il 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu assoluto protagonista del Novecento, John Fitzgerald Kennedy.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Proprio oggi nel 1953, il 29 di maggio, c'è il primo uomo a scalare l'Everest. Per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo, per l'Occidente è semplicemente il tetto del mondo, dove per prima sventolò la bandiera britannica. A portarcela fu uno scalatore neozelandese che aprì poi la strada all'alpinismo estremo.

Volete riascoltare una canzone o volete dedicarla a qualcuno? E allora scriveteci al 351-851-6633 oppure chiamateci allo 0122 640 446.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile!
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
6: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
8: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

Facciamo ancora un salto indietro nel passato, andiamo al 1919, mentre Albert Einstein è impegnato a Berlino, due spedizioni a Sobral in Brasile e sull'isola di Principe, costa ovest dell'Africa, assistono all'eclissi solare totale. Misurando la deflessione di luce delle stelle dal campo gravitazionale del Sole, gli studiosi possono confermare la teoria della relatività di Einstein divulgata nel 1915.

0: E allora ascoltiamo il messaggio che abbiamo appena ricevuto.
1: Allora un saluto a tutti voi di Radio Adora, a tutta la family Panama di Ivano Fossati, ok? Buon venerdì a tutti, ciao ciao, grazie.
0: Ciao Johnny, buon venerdì a te, eccoti accontentato.

0: Cucina di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

2022, 29 maggio, al Museo Parigino del Louvre, una 36enne travestito da anziana disabile si avvicina alla Gioconda su una sedia a rotelle e scaglia una torta alla panna contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, gridando slogan ambientalisti. Nessun danno per fortuna grazie al vetro antiproiettile di protezione. L'uomo è stato arrestato e denunciato. Un saluto per adesso lo facciamo a Federica, che ci chiede la sua canzone. Buongiorno a te, tutto lo staff di Radio Dora e tutti i radioascoltatori. Vorrei ascoltare Mon Amour di Gigi D'Alessio. Grazie. Eccola qui, ciao Federica.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, 2 miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i Vigili del Fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
1: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: È morta la bambina di 1 anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
1: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domini.

0: amico e figlio. L'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
1: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

Eredità visive di tre generazioni, questo è il titolo della nuova mostra fotografica che la Regia di Venaria ospita lungo la promenade della Galleria Alfieriana dal 28 maggio, cioè da ieri, fino al 30 di agosto. 139 foto accompagnano i visitatori in un viaggio di immagini firmate da tre generazioni di fotografi nel corso di tre quarti di secolo. La mostra racconta la storia artistica della famiglia Robino, tre generazioni torinesi unite dalla passione per le immagini fatte a macchina, dalla fotografia analogica fino all'intelligenza artificiale, un viaggio attraverso l'evoluzione tecnologica e culturale dell'immagine che mostra anche il passaggio dall'attività amatoriale a quella professionale nei campi della fotografia artistica, documentaria e della fiction. L'esposizione è suddivisa in tre sezioni cronologiche dedicate a Stefano, Paolo e Filippo Robino. La prima presenta 85 fotografie di Stefano Robino realizzate tra il 1948 e il 1970. Pur non essendo lui mai diventato un fotografo professionista, ottenne fama internazionale grazie a mostre, concorsi e pubblicazioni su importanti riviste come Life e Leica Photography. Le immagini che sono esposte sono tratte dal suo vastissimo archivio e sono organizzate in temi come luoghi, fabbriche, figure e racconti. Una sezione finale, l'archivio rivisitato, propone delle fotografie mai stampate dall'autore e reinterpretate oggi con uno sguardo contemporaneo. La seconda sezione è dedicata a Paolo Robino, professionista dal 1978. Le sue 54 fotografie documentano il patrimonio artistico e architettonico, mostrando il passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale. Accanto ai lavori documentari ci sono ritratti e figure ambientate, testimonianza di legami personali e professionali. La mostra poi si conclude con le produzioni digitali di Filippo Robino, che esplorano l'immagine sintetica e l'intelligenza artificiale, portando la ricerca familiare verso nuove frontiere della creatività contemporanea.

Siamo pronti ad affrontare il destino della giornata di oggi con il nostro oroscopo Ariete. La luna vi chiede di rallentare. Se in mattinata avvertite un po' di stanchezza o di nervosismo accumulato nei giorni scorsi, non forzate la mano, le cose migliori oggi arriveranno dalla calma. Toro, un venerdì solido e produttivo. Sul lavoro riuscite a portare a termine i compiti più noiosi con precisione. Ottimo momento anche per i rapporti interpersonali. Se dovete organizzare qualcosa di piacevole per il fine settimana, fatelo adesso. Gemelli, la testa è già al weekend, il che potrebbe rendervi un pizzico distratti in mattinata. Attenzione a non lasciare questioni in sospeso per la fretta di chiudere i nodi lavorativi. Serata molto interessante. Cancro, oggi l'intuito è il vostro superpotere. Se dovete prendere una decisione dell'ultimo minuto, fidatevi delle vostre sensazioni. C'è una bella energia che protegge sentimenti e vita familiare. Leone, giornata di chiarimenti. Se c'è stato qualche malinteso di recente, questo venerdì dà l'occasione perfetta per parlarne a quattro occhi, senza filtri ma con grande generosità. Vergine, il dovere vi chiama fino all'ultimo minuto, ma la soddisfazione di chiudere la settimana con la scrivania in ordine sarà impagabile. Create un netto confine tra il lavoro e il tempo libero. Stasera spegnete il telefono aziendale. Ascoltiamo una canzone, poi torniamo con gli altri sei segni.

0: Proseguiamo con l'oroscopo. Bilancia, Venere vi sorride, rende questo venerdì particolarmente luminoso. Sarete magnetici, affascinanti, perfetti per fare colpo o semplicemente per godervi la compagnia degli amici. Lasciate da parte i dubbi e godetevi questo momento. Scorpione, oggi potreste sentirvi un po' introspettivi, è il momento ideale per fare il punto della situazione e capire cosa volete tenere e cosa lasciare andare. La serata promette una piacevole intimità. Sagittario, la vostra energia è contagiosa, questo venerdì stimola la curiosità e la voglia di fare progetti. Se avete in mente un viaggio o un'attività, oggi è il momento per lanciare l'idea. Capricorno, sarete molto concentrati sulle questioni pratiche e finanziarie, è un buon giorno per fare due conti o per pianificare un acquisto importante. Una volta sistemati i doveri, però, concedetevi un premio, ve lo siete meritati. Acquario, la luna è nel vostro segno, vi regala una marcia in più, siete pieni di idee originali, avete voglia di esprimervi liberamente. Attenzione a non apparire troppo distaccati con chi vi circonda, condividete il vostro entusiasmo. Pesci, un venerdì che vi invita a ricaricare le batterie, non caricate la giornata di troppi impegni e dedicate del tempo anche alla cura di voi stessi. Una camminata sarà il modo migliore per traghettarvi verso il weekend. Ci fermiamo così con l'oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
1: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Insulti e vessazioni, una maestra di asilo accusata di maltrattamenti nel Vercellese, sospesa dal servizio. La procura la accusa di almeno 30 episodi accertati anche attraverso le telecamere, la denuncia di una mamma, gli episodi contestati ai danni di bambini tra i 4 e i 6 anni, il provvedimento cautelare di 4 mesi emesso dal GIP. Ricostruiti i 20 minuti di follia del derby Torino-Juventus, fu un doppio assalto dei tifosi bianconeri, lanci di estintori e pietre, rissa a colpi di cinture negli scontri prima della partita. Il ministro Piantedosi, domenica si sono evitate conseguenze più gravi. Dogliani, Invernizzi, Ponti e Marsiai, 4 piemontesi tra i nuovi cavalieri del lavoro, gli imprenditori nella lista dei 25 riconoscimenti firmati dal Presidente della Repubblica Mattarella, operano nei settori delle infrastrutture, dell'alimentare e dell'automotive. Continua l'ondata di caldo su tutto il Piemonte, ma il picco è alle spalle. Superati i precedenti record di temperatura per il mese di maggio in numerose province, atteso un calo, ma le condizioni estive rimarranno fino al weekend. E con il bel tempo e il weekend lungo, Torino verso il sold out per il ponte del 2 giugno, prenotazioni alberghiere al 90% della capienza, ma richieste ancora in arrivo. Torna per la 26esima edizione il Pavese Festival, il consueto appuntamento con la letteratura e lo spettacolo dal vivo che ogni anno celebra Cesare Pavese nel suo paese natale. La rassegna si svolgerà da lunedì 22 a domenica 28 giugno a Santo Stefano Belbo nel Cuneese. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.

Siamo pronti a riprendere da dove avevamo lasciato. La sveglia vi porta fino alle 10 con il suo suono a tenervi compagnia. 0122 640 446 è il numero per chiamarci. Se preferite scriverci, 351 851 6633.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
0: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
1: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
0: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
0: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto.

0: diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Come vi anticipavo prima, siamo al telefono con Loredana Bellone, consigliera ex sindaca del Comune di San Didero. Buongiorno Loredana, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, dicevo ai nostri ascoltatori che parleremo delle acciaierie Beltrame. È stata richiesta dalle acciaierie l'autorizzazione ambientale integrata per la riattivazione del forno presso lo stabilimento di San Didero ed è stata avviata tutta la procedura. Ecco, questa prospettiva riporta a galla molte paure. Cosa comporterebbe la sua riattivazione?
2: Eh beh, certo, la paura c'è. La paura c'è perché comunque siamo già stati bruciati, come si dice, in passato e non vogliamo che l'ombra del passato ritorni nelle nostre case. Questa è la paura dell'inquinamento, la paura dei fumi, la paura. Si è parlato di PCB, si è parlato di diossina, abbiamo avuto il blocco del latte per diversi mesi, le aziende agricole non potevano vendere il bestiame, cioè questo è stato veramente un danno e quindi bisogna tutelare tutte queste cose e soprattutto la salute pubblica. Questa è la cosa più importante, perché abbiamo riscontrato, questo c'è un'analisi che intorno appunto all'acciaieria in questi San Didero, Bruzzolo, c'è un'alta percentuale di tumori e questo fa pensare. Certo. E questo è quello che vogliamo insomma cercare di tutelare. È vero, ci sono 150 posti di lavoro che la proprietà mette sul piatto, però bisogna vedere anche il tipo di lavoro. Sono 150 magari nuovi arrivi, ma vuol dire che le nuove generazioni, le nuove aziende agricole che si sono impostate, le nuove leve, e verranno praticamente abbattute anche questo. È questo che vogliamo. Noi il ferro non lo mangiamo sicuramente, certo, ma sulle nostre tavole il latte, il formaggio e tutti i suoi derivati arrivano puntualmente.
1: Assolutamente sì, ecco, molti comuni del circondario si sono espressi contro la riattivazione completa dell'impianto esprimendo appunto questi timori ambientali, sanitari. Come volete agire?
2: Ma come vogliamo agire? È tutto un divenire. Diciamo che oggi, stasera appunto, ci sarà questa assemblea proprio per raccontare un po' il passato e proprio per avere memoria del passato, poter lavorare sul presente e avere un futuro migliore. Quindi stasera saranno sviscerate tante cose, sicuramente bisognerà con i tecnici guardare puntualmente il progetto che loro hanno presentato, ci sono delle criticità che sono già state evidenziate, quindi ci saranno delle osservazioni da fare. Per i cittadini il termine ultimo è il 6 di giugno, per le amministrazioni invece è il 26, quindi entro quella data dovremmo poter portare tutta la documentazione necessaria per comunicare queste criticità che abbiamo riscontrato in questa nuova gestione che vorrebbero aprire. E poi sicuramente fare da sentinella, noi dovremmo osservare ogni piccolo dettaglio che si muove nello stabilimento, ascoltare, fare proprio da sentinella e lavorare soprattutto insieme cittadini e amministrazione perché ognuno deve fare la propria parte e poter portare a casa veramente un risultato, ecco.
1: Certo, questa sera l'appuntamento sarà al Polivalente di San Didero alle 20:30.
2: Sì, esatto, alle 20:30 e ci saranno i tecnici, diciamo quelli che si sono resi disponibili, ma proprio nell'immediato, perché i tempi erano proprio strettissimi. C'è Marina Clerico, che è professoressa Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, il dottor Marco Tomalino, che è medici per l'ambiente, e abbiamo anche un'agricoltrice di Bruzzolo, Cristina Cibrario, che ci racconterà insomma la situazione vissuta dalla sua famiglia in quei tempi.
1: Certo, tempi che sono stati veramente molto critici.
2: Sì, lei poi ha avuto appunto il blocco come le aziende agricole di San Didero, l'azienda agricola unica, ha avuto il blocco del latte insomma per diversi mesi ed è stata una situazione pesante. Certo. Poi in più è arrivato il Covid e quindi adesso che si stanno risollevando, perché con diciamo stanno mettendo in piedi, abbiamo visto anche l'imprenditoria nuova, hanno aperto delle stalle, insomma stanno veramente lavorando, sarebbe veramente un duro colpo di nuovo abbatterli, ecco, e questa è la preoccupazione.
1: Sì,
2: poi bisogna fare in modo che il tutto si riesca a fondere, ecco, vediamo, usando quella parola lì, a fondere tutto insieme.
1: Ci sono stati anche già degli incontri con i tecnici dell'azienda?
2: Sì, le amministrazioni hanno incontrato i tecnici e insomma loro sicuramente dicono che va tutto bene, ma bisogna vedere questo va bene come lo intendono loro.
1: Certo. Ma sicuramente sì, voi organizzerete anche altre serate informative sul tema qualora
2: sicuramente
1: ci fossero
2: adesso,
1: delle novità.
2: Certo, sicuramente adesso i sindaci incontreranno, ci sarà una riunione in città metropolitana o regione, non ricordo bene, dopodiché ci verranno sicuramente, faranno anche loro un'assemblea per portare all'attenzione dei cittadini quello che è venuto fuori, ecco. E poi faremo altre iniziative. Questa è soltanto la partenza e poi a mano ci muoviamo di conseguenza.
1: Ecco, quindi ricordiamo ancora questa sera, venerdì 29 maggio, assemblea pubblica al Polivalente di San Didero alle ore 20:30, proprio per parlare di questa questione. Io la ringrazio per essere stata con noi e speriamo davvero che si possa trovare una soluzione che non sia penalizzante per nessuno.
2: E grazie, sì, è vero, e speriamo bene, ecco, è tutto quello che dico.
1: È vero.
2: Perché abbiamo bisogno di vivere, ma vivere con una qualità di vita buona, ecco, non sopravvivere.
1: Sono assolutamente d'accordo. Grazie ancora, allora, e buon lavoro,
2: grazie a voi,
1: buona
2: dello
1: giornata.
2: Spazio. Grazie.
3: Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vadò verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: io, ma sono matta.
1: Ci sono due momenti nella storia recente di Torino che ne hanno segnato la rinascita, il 1961 e il 2006, ovvero la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia e le Olimpiadi invernali. Due momenti che hanno portato con sé anche la costruzione di alcuni edifici diventati simbolo di crescita urbana, sociale e culturale. Erika Salvadori li ha riprodotti in 7 sculture, visibili fino al 15 novembre prossimo al campus ONU di Corso Unità d'Italia. Un omaggio alla mia città di origine, ha detto l'artista. Si intitola Sculture di Architettura Italia 61 Torino 06, la personale della Salvadori, promossa dal Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, curata da Guido Curto. Realizzate tra il 2023 e il 2025, le sculture riproducono il Palazzo del Lavoro, l'avveniristico edificio progettato da Nervi e che ora giace in uno stato di totale abbandono, la stazione Ovovia di Parco Europa, una delle idee più originali realizzate per Italia 61, Torino Esposizioni, sempre disegnato da Nervi, Palazzo a Vela, Palavela, tornato protagonista dopo Italia 61 per le Olimpiadi invernali, la torre Maratona di Piazza d'Armi, il MOI, l'ex mercato ortofrutticolo nel quartiere del Lingotto, il villaggio olimpico di via Giordano Bruno. Insieme con le sculture ci sono anche 7 fotografie scattate direttamente dall'artista.

0: Sono le 9:37.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Il promontorio anticiclonico è in arretramento verso ovest, lambito sul suo bordo orientale da una saccatura in discesa dalla Russia verso i Balcani. Da qui si insinua aria fresca in quota sulla pianura padana, portando ad un aumento dell'instabilità, dapprima sui rilievi, poi nella notte e mattinata anche sulle pianure sudoccidentali del Piemonte. Il caldo e la vezione umida da est forniranno gli ingredienti per i temporali, che potranno essere più intensi, ma l'innesco degli stessi è da ricercarsi ancora nel sollevamento orografico. Quindi le aree maggiormente attive saranno i rilievi e le aree pedemontane, con un coinvolgimento delle pianure solo in seguito. Il lieve cambio di circolazione favorisce l'affievolirsi delle condizioni di caldo estremo, con un calo soprattutto delle temperature massime. Generale nuovo rialzo delle temperature poi nel fine settimana. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo con nubi cumuliformi a sud-ovest nella notte e al primo mattino. Altrove cielo abbastanza soleggiato sulle pianure, con graduale aumento della nuvolosità da ovest. Sulle Alpi poco nuvoloso, con aumento dei cumuli nel corso della giornata. Temporali su Cuneese e Torinese tra la notte e il mattino. Attivazione nel corso della giornata di rovesci o locali temporali sui rilievi. In generale attenuazione serale. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno al primo mattino, successivamente ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi. Nel pomeriggio poco nuvoloso, con cumuli più consistenti sui rilievi. Nuovamente sereno nella notte. Precipitazioni con locali deboli rovesci sui rilievi occidentali di confine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con al mattino velature, nel corso della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio precipitazioni con locali deboli rovesci di calore sui settori alpini occidentali. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

La sala Crivelli e la sala Principini sono le due nuove quadrerie che da oggi vanno ad arricchire il percorso di visita della palazzina di caccia di Stupinigi. La palazzina conserva infatti una preziosissima raccolta di dipinti composta da oltre 200 opere datate tra il XVII e il XIX secolo, giunte a Stupinigi negli anni 20 del Novecento in occasione dell'allestimento del Museo dell'Ammobiliamento all'interno della palazzina. 15 dipinti di Angelo Maria Crivelli, detto il Crivellone, e del figlio Giovanni e il Crivellino abbelliscono con scene di animali e nature morte la sala omonima che completa la visita dell'appartamento del re. Sono invece 23 i ritratti di bambini e infanti diretti discendenti della Casa Savoia o ad essa correlati presentati nelle sale del gabinetto di toilette dell'appartamento della regina e nella sala successiva. Entra a far parte dell'allestimento permanente anche il grande ritratto di Francesco Giacinto e Carlo Emanuele II con racchetta da tennis, opera del 1636 riconducibile a Francesco Cairo. Ad affiancare poi i dipinti dei Principini, ritratto da poco restaurato della regina Maria Antonia Ferdinanda di Savoia, primo recupero delle immagini delle dame di corte.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Buongiorno Sonia.
2: Eccoci.
1: Ciao,
2: buongiorno, come va?
1: Bene, tutto a posto. Va da venerdì, voglio dire, sono venerdì di ottimo umore, per cui molto bene.
2: Perfetto.
1: Ma quando mai noi non siamo di ottimo umore, voglio dire, no? In diretta.
2: Esatto, in diretta, specificato, in diretta.
1: Poi si spegne il microfono e tutto un altro paio di maniche, però...
2: Mi arriva la scimmia della vita, vabbè.
1: Sonia, dai, ti lascio al collage, io vi do appuntamento a domani con
2: va
1: la
2: bene,
1: sveglia.
2: Grazie.
1: Ciao!
2: Ciao, a tra poco!

0: Sono le 10:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage!

0: Eccoci qua, arrivati a venerdì 29 di maggio. Buongiorno family, il collage in vostra compagnia per le prossime tre ore. Siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi, la family in ascolto. Bene, ci siamo tutti, allora partiamo. Ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 per chiamare, richiedere la canzone che volete ascoltare o fare una dedica. Idem, segnatevi questo numero: 351 851 6633, numero WhatsApp al quale inviare invece il messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite. E allora continuiamo con il ritmo.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Novara Est in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Cavour verso Madonna dell'Olmo. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Infine, vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Ed eccoci qua, Valterino, caro, buongiorno a te, buon venerdì, cara Sonia, vorrei ascoltare Dito nella piaga con Che fastidio. Cari saluti, una buona giornata, grazie per la tua richiesta, ce l'ascoltiamo subito. Devo dire che questa canzone vi piace tantissimo, la richiedete sempre, passa anche spesso, però è molto divertente, quindi insomma ben venga, dai Valterino.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Si rischia un venerdì nero per chi utilizza il treno, sciopero proclamato dai sindacati di base che durerà fino alle 21 di questa giornata. Una buona notizia è che non aderirà il personale di GTT, quindi bus, metro e tram saranno di conseguenza regolarmente operativi. Invece, per quanto riguarda i treni, previste solamente due fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La grandine colpisce la provincia di Torino. Dopo il caldo record, forti temporali hanno flagellato il canavese, chicchi grandi come palline da golf e strade imbiancate nella zona nord di Torino. Presunto stupro, si difendono i tre calciatori del Bra. Era consenziente in tribunale ad Asti Fausto Perseo, Alessio Rosa e Jesus e Chris Jesus Mauete respingono le accuse mosse da una studentessa torinese in rapporto durante la festa per la storica promozione in Serie C del club. Dimensionamento scolastico: da settembre a Cuneo nasce l'Istituto Bianchi Bonelli Virginio. L'accorpamento di ragioneria con artistico, musicale e geometri prenderà vita con il nuovo anno. Intanto si lavora per i nuovi logo, sito e registro scolastico. Taglio del nastro al Museo del Paesaggio di Verbania per la mostra Terre Inquiete, che presenta 50 opere di Tullio Pericoli, metà delle quali inedite, dove il paesaggio è l'occasione per una riflessione su fragilità e trasformazioni del mondo contemporaneo. La rassegna, curata da Elena Bontigia, resterà visitabile fino al 1° novembre. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!

0: E allora, carissimi amici, torniamo on air con un ospite in collegamento telefonico con noi. Abbiamo Nicola Bosticchio, l'amministratore delegato della Colomion Impianti di Bardonecchia, quindi il gestore degli impianti di Bardonecchia. Ciao Nicola, benvenuto qua su Radio Dora, come stai?
1: Ciao a tutti, grazie, benissimo, benissimo, grazie mille.
0: Ok, allora intanto grazie che sei qui con noi oggi, perché dobbiamo parlare di una cosa bella. Allora, intanto Bardonecchia ha chiuso veramente con un grande successone quella che era la stagione invernale, e quindi siete carichi per incominciare quella estiva, vero?
1: Esatto, è stato un inverno veramente speciale, perché da parecchi anni non vedevamo così tanta gente voglia di sciare. Abbiamo avuto una stagione fantastica, ha sempre fatto freddo, ha sempre avuto neve, e la gente insomma si è divertita, quindi abbiamo tantissime persone che ci scrivono per ringraziare per la stagione invernale e che ovviamente vogliono tornare l'estate, quindi siamo molto contenti.
0: Esatto, quindi il divertimento continua a Bardonecchia. Diamo il via al taglio del nastro praticamente già domani, sabato 30 maggio, aprono proprio il bike park, poi c'è l'Alpine Coaster, l'Adventure Park e tantissime cose. Vuoi parlarcene?
1: Sì, allora a Bardonecchia abbiamo diverse attività, da tanti anni abbiamo creato un po' tutte quelle attività che si possono fare in famiglia per passare il weekend o venire anche in settimana, per cui abbiamo l'apertura degli impianti di risalita, sì, che sono tre, che sono aperti i weekend di giugno, poi sono aperti anche tutti i giorni a partire da luglio e agosto. E, con gli impianti si possono aggiungere in primis i rifugi in quota, dove si hanno dei solari, un gioco per i bambini, si può mangiare, si può stare al fresco, che di questi tempi non guasta. E poi abbiamo tutti i percorsi per le passeggiate e per le biciclette. Per le biciclette abbiamo due offerte: abbiamo il bike park, quindi sì, alla base degli impianti si possono noleggiare le bici da discesa, le downhill, e si riceve una cartina, una mappa con tutti i sentieri, diciamo downhill, e si può anche affittare il kit delle protezioni e il giornaliero, e poi si gira come fosse d'inverno sulle piste, si gira d'estate su questi sentieri di discesa, dove ci sono un po' tutti i livelli per i praticanti, oppure si può andare sui sentieri quelli diciamo normali, dove si può andare con le biciclette elettriche. Abbiamo un park di biciclette elettriche e quindi si può esplorare un po' le tre montagne principali, che sono il Colomion, il Melezzello e lo Jaffro. E poi abbiamo anche i sentieri dedicati alle passeggiate, quindi da un impianto all'altro ci si può spostare facendo una pausa nei vari rifugi e quindi passando una giornata, diciamo arrivando rapidamente a Bardonecchia e avendo usufruendo un po' di tutto questo contesto.
0: Ok, ovviamente appunto dicevi ci sono i rifugi, poi ci sono i ristoranti appunto anche in quota, quindi momento di sport, di convivialità in famiglia con amici, però anche momento appunto così un po' più mangereccio, anche con prodotti magari tipici del posto, piuttosto che no, si conosce il territorio a 360 gradi.
1: Esatto, ad esempio per visitare tutto il paese di Bardonecchia, che è bellissimo, con tantissime attività, dalla Via Medaille al Borgo Vecchio, a tantissimi eventi che potete trovare sia sul nostro sito che sul sito del comune di Bardonecchia, tutti i visitatori troveranno da luglio-agosto anche il nostro trenino turistico che collega appunto la Via Medaille e il Campo Smith, e uno può farsi un giro e conoscere diciamo un po' tutto quello che il paese ha da offrire, sia per quanto riguarda la ristorazione, i negozi e poi appunto tutti gli eventi, moltissimi eventi sportivi che sono a disposizione appunto di tutti. Poi Bardonecchia veramente ha tantissime offerte per i ragazzi, per i bambini, esatto, anche con le scuole di sci che tutti gli anni hanno dei programmi bellissimi, multidisciplinari, dove diciamo le famiglie possono iscrivere anche per un solo giorno i ragazzi e fargli provare tantissimi sport diversi a seconda del giorno. Veramente possono fare dall'arrampicata al rafting, diciamo alla mountain bike, al tennis, c'è veramente di tutto, chi più ne metta.
0: Sì, infatti c'è anche il Campo Smith, lì si creano poi anche magari dei servizi come se fossero centri estivi, mi pare.
1: Esatto, sono okay, dei veri e propri centri estivi. Qui a Campo Smith poi quando venite trovate in primis il Parco Avventura, con una parete di scalata dove si è autoassicurati, quindi i bambini possono divertirsi a scalare e poi entrare nella foresta, entrare in questo, diciamo, adventure park, dove si arrampica in sicurezza, sempre accompagnati in queste passerelle, e si percorre tutto un vari percorsi, ci sono vari circuiti di varie lunghezze e difficoltà. Spesso i bambini stanno lì tutto il giorno, tra quello, l'arrampicata, diciamo le varie attività di bici e i giochi che ci sono a disposizione, mentre magari la famiglia si rilassa, prende il sole sulle sedie a sdraio, al bar, anche solo con una bibita, o pranza nei vari ristoranti.
0: Ok, beh, diciamo che il programma è veramente super completo, potete poi indagarlo anche, esatto, meglio nel dettaglio appunto sul sito di Bardonecchia, ma anche sui vostri riferimenti. Vuoi darli? Vuoi magari ricordare ai nostri ascoltatori quali sono?
1: Sì. Invito tutti a trovare appunto Bardo su Instagram, dove noi pubblichiamo sempre, diciamo, tutto, e poi anche su internet come bardonecchiaski.com sempre.
0: Ok, perfetto. Vabbè, vuoi aggiungere qualcos'altro? Intanto, vabbè, io direi invitiamo i nostri ascoltatori a salire su a Bardonecchia, insomma, in questo weekend lungo, no? Perché abbiamo anche il 2 di giugno un ponte che,
1: esatto,
0: ci dà la possibilità di passarlo magari anche un po' al fresco, data l'ondata di calore che abbiamo vissuto in questi giorni, e questa è magari l'occasione anche un po' per trovare un po' di fresco, oltre che a tanto divertimento in un territorio meraviglioso come quello di Bardonecchia. E vuoi aggiungere tu qualcos'altro?
1: Quello che ho detto, venite, ecco, a trovarci, questi 4 giorni troverete fresco qua, si sta bene, e tutte le attività che iniziano, diciamo, che sono aperte, quindi avrete sicuramente un bellissimo weekend, e non dimenticate anche l'Alpine Coaster, che è questa slitta, sì, che viene giù nel bosco e che veramente piace tantissimo ai bambini e alle famiglie, quindi ce n'è per tutti i gusti, venite a prendere un po' di fresco, vi riposate, poi ripartite, diciamo, nel caldo torrido della città.
0: Ci tocca. Va bene, ok. Allora ringraziamo Nicola Bosticco, l'amministratore delegato della Colomion Impianti di Bardonecchia. Ci sentiamo ancora, magari, così poi ci dai delle altre info.
1: Assolutamente, con molto piacere.
0: Va bene, ciao Nicola, buona giornata, grazie per essere stato.
1: Altrettanto, ciao a tutti, ciao, buona giornata.

ci ha chiamato anche Lorenzo. Lorenzo che vuole dedicare una canzone a tutti coloro che stanno male, vuole ascoltare Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa. Lui, il motivo che lo porta, diciamo, a scegliere questa canzone, a fare questa dedica, è il fatto che lui comunque ha lavorato, diciamo, all'interno dei reparti psichiatrici, mettiamolo così, per 30 anni, ha sempre visto, insomma, tante persone che stanno male, quindi, diciamo, è un po', come dire, un voler pensare a loro, con questa canzone. Grazie Lorenzo.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
1: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
2: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
2: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
1: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclo e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
2: È tutto, a più tardi.
3: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 01 22 64 06 06.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate.

con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa Giavenese, a partire dalle 18.

Ci siamo. Oh yeah, family in ascolto. Eccoci qua nella seconda parte del collage in diretta a Sonia Carella con voi. Come tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 15. Mettiamo musica super collagiosa, quindi insomma scatenatevi, richiedete la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare. Chiamatelo 0122 64 04 46 oppure 351 851 66 33 per inviare il vostro messaggio di testo o nota vocale, sempre per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare o semplicemente chiacchierare insieme a noi. Va bene, dai, allora insomma, intanto ci stiamo avvicinando a questo weekend lungo, molti di voi magari andranno da qualche parte a fare qualche gita. Abbiamo avuto appunto ospite prima Nicola Bosticco, ci ha parlato appunto della stagione estiva di Bardonecchia che sta per iniziare, però tante attività insomma si possono fare. Raccontateci voi quale. Ecco che squilla il telefono, lo mettiamo qua da parte. E quale programma magari avete per questo weekend? Quindi ultimo giorno per tanti di voi per quanto riguarda la settimana e poi finalmente ci si riposa, oppure altri lavoreranno come lavoreremo anche noi, insomma. Va bene, allora la richiesta che abbiamo subito in coda è quella di del nostro amico Rodolfo. Buongiorno. Buongiorno carissima Sonia, vorrei ascoltare Acqua di Loredana Bertè. Ce l'ascoltiamo subito, un abbraccio.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

0: Allora, prossima richiesta abbiamo il nostro amico Francesco. Ciao Fra, come stai?
1: Ciao Sonia, è ciao, anche maggio, è quasi finito.
0: Hai capito, così è andata.
1: Senti, mettimi sì. qualcosa di divertente. Vorrei dedicare una canzone di Masini a molte persone, però no, perché desta anche brutti ricordi.
0: Okay.
1: E quindi mettimi qualcosa di allegro per questo 29 maggio. Un abbraccione forte a te, a tutta la radio, a tutta la College Family, o Family's College. Ciao!
0: Ciao carissimo! Allora suona per te Ricky Martin!

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Allora, abbiamo in scaletta la richiesta del nostro amico Giovanni di Bussoleno. Ecco, che bello Giovanni che ci ha chiamato, ci ascoltiamo WhatsApp, la tua richiesta, grazie mille e un felice venerdì a te.

anche Francesco da Torino vuole ascoltare qualcosa di allegro, lo accontentiamo subito. Ciao Fra!

Curva Sud, ci sono i Minions in ascolto. Ciao Minions, come state? Ed è Gianmario che ci scrive: ciao Sonia, e i tuoi Minions oggi vorrebbero dedicare Psycho Killer dei Talking Heads al signor Pascotto e il Panato. Ok, un abbraccio grande. Tra poco, tra altre cose, mi hai detto che parti per la tua Sardegna, quindi vai in vacanza, buone vacanze, un saluto e un abbraccio a tutti i Minions e anche a questo signor Pascotto il panato. Oh yeah, Talking Head.

0: Sono le 11 e 36 minuti. Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto. Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: E adesso la richiesta del nostro amico Augusto, lo salutiamo, lui si fa il ponte lungo tra le altre cose, bene, ci ascoltiamo Mexico, la sua richiesta.

L'immancabile Igor in questo venerdì per richiederci Gianna Nannini ci ha mandato anche il suo messaggio, andiamo a leggerlo, eccolo qua. Allora, buon venerdì, buon 29 maggio, eccomi qui per poterti dare il mio buongiorno, cara Collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia. E allora un super abbraccio a te, Igor, arriva i maschi.

0: Sono le 11:59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
1: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
2: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare

0: osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
0: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

Radio D'Ora, dove suona la musica giusta ad ogni ora in compagnia del Collage. Sono le 12.08, Sonia Carella con voi, siamo sempre in diretta qua su Radio D'Ora, la family in ascolto. Bene, ci avviciniamo all'orario di pranzo, ma noi abbiamo ancora un'ora di tempo da passare insieme, un'ora in cui possiamo ascoltare tanta bella musica, musica che potete richiedere chiamandolo 0122 64 04 46 oppure inviando il vostro messaggio di testo piuttosto che nota vocale al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B su Piemonte Occidentale in FM e poi su tutto il territorio nazionale ed oltre grazie allo streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio D'Ora Live. Ancora più semplice, resta in nostra compagnia ovunque tu vada perché puoi scaricare l'applicazione di Radio D'Ora che è gratuita e sicura, è veramente uno strumento super comodo. E allora abbiamo Alex Veroni con Onde. Poi vi dico una cosa.

Allora, Alex Baroni, l'abbiamo ascoltato. Così per introdurre questa intervista, in realtà, della mamma di Giorgia, che racconta il dolore vissuto dalla figlia dopo la scomparsa di Alex Baroni. Non è un'intervista recente, ovviamente, è un po' vecchiotta, però così mi è capitata sotto mano questa mattina, così mentre leggevo le mie cose un po' online, e ho detto: ma pensa te, no? Che a volte la vita è proprio inaspettata, no? Cioè è strana, insomma. E quindi è stata caruccia anche la mamma di Giorgia, che ha voluto poi percorrere un capitolo delicato alla della figlia, quindi questa sofferenza per la perdita di Alex Baroni, la fragilità che poi comunque ne è conseguita, e comunque anche la rinascita, perché poi è arrivato l'amore, quello di Emmanuel Lo, e poi è ancora subito dopo la gioia di una maternità, quindi insomma le cose poi sono cambiate, no? Però la morte di Alex Baroni è venuta nel 2002, ha segnato poi profondamente la vita di Giorgia, e sua madre appunto era stata molto sincera, insomma, ad esporre questo aspetto un po' della figlia. Lei diceva: ecco, mia figlia ha vissuto un momento drammatico, era diventata di una magrezza impressionante ed io ero preoccupata per lei come non lo ero mai stata. È un dolore che poi ha lasciato il segno, ovviamente, che ha richiesto del tempo, del silenzio, anche un po' di pazienza proprio per essere elaborato. Giorgia si è chiusa un po' in se stessa, e anche, diciamo, per sua madre è stato un po' difficile, no, starle vicino senza poi riuscire comunque a colmare quel vuoto. E poi è arrivato Manuel Lo nella vita di Giorgia, un uomo riservato però solido, capace di offrire affetto, comprensione e un progetto di vita comune. E la mamma, insomma, ha fatto questa riflessione, ha detto: è stato come se dal cielo fosse stato proprio Alex a mandare Manuel nella vita di Giorgia. Con queste parole la madre poi appunto ha sottolineato questa incredibile coincidenza, no? Come se si fosse, diciamo, ci fosse stata un po' una sorta di continuità d'amore invisibile che ha permesso poi alla figlia di tornare a sorridere, a vivere e a credere appunto anche nel futuro. E poi la notizia della gravidanza, che ha colto tutti ovviamente di sorpresa, soprattutto la mamma di Giorgia, che ormai aveva perso poi la speranza di diventare nonna. E lei in questa intervista disse: quando accadde non ci pensavo più, quindi Giorgia mi aveva detto che c'erano dei problemi, quindi mi ero rassegnata, e invece il miracolo è arrivato, un dono tanto atteso quanto inatteso, che ha riempito la famiglia di una nuova luce. Ora sono donna, anzi la nonna più felice del mondo. Insomma, questo è stato carino, e quindi questa delicatezza un po' della mamma di Giorgia a raccontare anche un po' il dolore della figlia, e poi effettivamente queste coincidenze, cioè la vita è strapiena di coincidenze, no? È difficile capirne il disegno, forse poi a posteriori uno la osserva guardando un po' indietro nel tempo e nota un disegno, quasi un disegno ovviamente, se vogliamo vederla in maniera più romantica, che poi unisce un po' tutti i puntini, però mentre ci sei nel mezzo è difficile comprenderla.

0: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

0: tutto. Chi siamo per un briciolo di allegria?
1: Vedi, una richiesta telepatica quella di Rodolfo, che diceva stavo pensando prima l'hai messa, capita così. Allora ci manda Massimo e Francesco, ci mandano un video bellissimo dove c'è questa radio antica che riprende vita.
2: Geniale,
1: vi faccio sentire. Ascoltano Radio Dora.
3: Sonia, sì. Volevo dirti che abbiamo rimesso in sesto, ecco, una radio del 1957 di cui vedi il video.
1: Bellissima.
3: E ascoltiamo Radio Dora. Grazie. E allora Marina Maurizio, io dedico Buona Fortuna dei Pooh.
1: Bellissima, bellissima, grazie. Che bello questo video. Dai, pubblichiamo nelle stories, possiamo? Massimo, intanto arrivano i Pooh, Buona Fortuna.

0: Abbiamo anche il Johnny. Ciao Johnny, dai che parte il weekend lungo.
1: Allora eccomi qua, carissima sister.
0: Eccolo qua.
1: Line Ice degli Eagles. Dedicata sempre a voi di Radio Dora e tutta la family.
0: Grazie.
1: E augurando un buon fine settimana a tutti, ok? Ciao ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te, ce li ascoltiamo, gli Eagles.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
2: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Allora, c'è una frase di Seneca che insomma ci fa riflettere. Questa racconta e dice: ogni piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire. È una frase attribuita a Seneca, che comunque racchiude un po' una riflessione profonda più che altro legata al tempo, no? Sulle emozioni, sul modo in cui viviamo questi momenti felici. Quindi a prima vista può sembrare magari anche un pensiero malinconico, però in realtà descrive un'esperienza comune, cioè nel senso che capita più delle volte, non dovrebbe, ma è così, che spesso comprendiamo davvero il valore di qualcosa solo quando questa sta per finire, per esempio, no? Che ne so, magari la vacanza, una relazione, una serata magari speciale, insomma un'esperienza che comunque ci ha fatto stare bene, siamo un po' alla fine e uno, cioè, in 2 secondi ripercorre indietro un po' tutto il vissuto e si accende un po' questa cosa, insomma. Vabbè, sta di fatto che finché un momento sembra stabile tendiamo però a darlo anche un po' per scontato, quando invece poi avvertiamo che il tempo sta per scadere, ogni gesto, ogni parola, ogni dettaglio conquista un'intensità nuova, cioè vogliamo proprio godercela in pieno, no? Di dire no, sta per finire, cioè non voglio lasciarlo andare, voglio trattenerlo, no? Voglio assaporarlo. Ecco, diciamo che questa lezione un po' che ci dà Seneca è comunque molto attuale, no? Perché poi invita anche un po' a riflettere vivere, diciamo, un pochino più con presenza, no? E non poi soltanto con il ricordo, ecco. Quindi, secondo Seneca, il piacere non cresce all'infinito, ha un punto massimo e spesso coincide proprio con la consapevolezza della fine. Un'idea che poi oggi ritroviamo anche nella psicologia, perché pensate che, ad esempio, noi tutti tendiamo a ricordare soprattutto i momenti più intensi legati poi a quelli conclusivi, no? Dell'esperienza, che sono anche solo il pasto, cioè ci ricordiamo sempre il dolce, no? Perché dicono poi anche gli chef, ragazzi, cioè tutto il buono il menù, però mica se il dolce fa schifo non ci siamo, cioè capito? Cioè il dolce deve proprio chiudere in bellezza, oppure che ne so, si conclude, che ne so, il ciclo di studi piuttosto che un lavoro, un progetto, una roba del genere, sei alla fine, stai chiudendo il cerchio e noi ci ricordiamo soprattutto quei momenti lì, no? Perché avvertiamo magari delle forti emozioni. E vabbè, e quindi può essere però anche letta in maniera diversa questa frase di Seneca, perché molto spesso viviamo magari anche in automatico, proprio convinti che ci sarà sempre tempo e sempre un dopo, rimandiamo magari dei messaggi, rimandiamo delle decisioni, delle occasioni o delle esperienze importanti. Quindi la frase di Seneca in questo caso ci ricorda invece che il tempo ha un limite e che proprio questo tempo e questo limite dà valore alle cose, no? Se tutto fosse infinito probabilmente nulla ci sembrerebbe davvero speciale, e invece ecco che

E siamo in chiusura di questa puntata del collage, siamo quasi arrivati alle ore 13, c'era ancora una richiesta con Bohemian Rhapsody dei Queen, beh allora ce la teniamo proprio per chiudere, così abbiamo un brano così un po' epico proprio da ascoltarci ancora insieme, mentre rinnoviamo il nostro appuntamento di domani, sempre con il collage alle ore 10, Sonia Carella con voi, beh domani è sabato e ci si diverte, quindi super frizzante questo appuntamento del sabato, intanto ringrazio anche Rudy per la richiesta, ci ascoltiamo Queen, vi lascio in compagnia comunque dopo della rispa, della pausa pranzo e poi alle 15 arriverà anche il... No, oggi non c'è Matteuccio caro? Oggi è venerdì, non c'è Matteuccio, niente, ragazzi, musica non stop fino poi a domani. Oh yeah, ciao!

0: 16:30. È gradita la prenotazione al numero 338-20-111-84. A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9:30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10:45 e alle 15:30. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. Inaugurazione sabato 30 maggio alle ore 16 a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14:30, tavola rotonda. Alle 16:30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 29 maggio alle 20:30 presso il centro polivalente, concerto banda giovanile, saggi del corso di orientamento e perfezionamento giocando con la musica e progetti scuola primaria, a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Sabato 30 maggio alle ore 18 in piazzetta Matarazzo, rassegna Giovani Talenti, presentazione della tesi Bruzzolo un tempo e a seguire aperitivo conviviale ad offerta libera. In caso di maltempo l'evento si terrà presso casa Betania. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. A Susa il 30 e il 31 maggio, Susa Moncenisio, gara automobilistica. Inoltre, celebrazioni della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 9, con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione, in via straordinaria, sarà aperto e visitabile il Sacrario ai Caduti di via Assietta, via Madonna delle Grazie, dalle 15 alle 18. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 29 maggio, Amarga Navidad. Sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro al mese, contabile, sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni.

0: Mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Già Vino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Già Vino.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Sieste e Fellizzano in direzione Torino, e per lavori tra l'innesto con la 26 Alessandria Est in direzione Piacenza. Code anche sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabettola e Masone in direzione Genova. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti RF e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vieni Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro!

0: FM.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Robottino.
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
5: Ma lui sa fare tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
0: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: In Sardegna il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
0: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
1: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
3: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
4: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio anticiclonico è in arretramento verso ovest, lambito sul suo bordo orientale da una saccatura in discesa dalla Russia verso i Balcani. Da qui si insinua aria fresca in quota sulla pianura padana, portando ad un aumento dell'instabilità, dapprima sui rilievi, poi nella notte e mattinata anche sulle pianure sudoccidentali del Piemonte. Il caldo e la vezione umida da est forniranno gli ingredienti per i temporali che potranno essere più intensi, ma l'innesco degli stessi è da ricercarsi ancora nel sollevamento orografico. Quindi le aree maggiormente attive saranno i rilievi e le aree pedemontane, con un coinvolgimento delle pianure solo in seguito. Il lieve cambio di circolazione favorisce l'affievolirsi delle condizioni di caldo estremo, con un calo soprattutto delle temperature massime. Generale nuovo rialzo delle temperature poi nel fine settimana. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con nubi cumuliformi a sud-ovest nella notte e al primo mattino. Altrove cielo abbastanza soleggiato sulle pianure con graduale aumento della nuvolosità da ovest. Sulle Alpi poco nuvoloso con aumento dei cumuli nel corso della giornata. Temporali su Cuneese e Torinese tra la notte e il mattino. Attivazione nel corso della giornata di rovesci o locali temporali sui rilievi. In generale attenuazione serale. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno al primo mattino, successivamente ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi. Nel pomeriggio poco nuvoloso con cumuli più consistenti sui rilievi, nuovamente sereno nella notte. Precipitazioni con locali deboli rovesci sui rilievi occidentali di confine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con al mattino velature, nel corso della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio precipitazioni con locali deboli rovesci di calore sui settori alpini occidentali. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, allora altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
2: Migliorano nel

0: Il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
1: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Świątek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro l'Inet.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
11: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
12: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece un cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
2: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
1: Quale fischio? Chi ha fischiato?
2: Ho sentito un fischio.
1: Che t'ha già fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima

0: Ε, inutile capisci.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciato.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: avrebbero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora termina. Il campionato è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan, una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio: domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: due agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere a Biella. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto italiano in carcere a Biella. Prognosi di 10 giorni per uno degli agenti coinvolti, disposti accertamenti sanitari per il sovrintendente. Episodi di questa gravità confermano come il personale in prima linea sia costantemente esposto a rischi intollerabili. Il reparto isolamento necessita di un monitoraggio continuo e di tutele reali, scrivono da FNS CISL Piemonte. Raffaele Tuttolomonte, segretario nazionale del SINAPPE, che parla di una situazione fuori controllo e sollecita interventi urgenti da parte dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero.
1: È in corso dalle 21 di ieri lo sciopero nazionale delle categorie pubbliche e private del settore ferroviario, che proseguirà anche oggi fino alle 21. A segnalarlo è l'osservatorio Ferrovia del Tenda, che ha diffuso le previsioni sulla circolazione dei treni lungo la linea Cuneo-Ventimiglia e sulla tratta Fossano-Limone. La crisi iraniana inizia a farsi sentire. Il PIL del Piemonte tiene ma rallenta. L'indice elaborato dal Comitato Torino Finanza mostra una decelerazione dopo più 0,8% di fine anno. In forte calo l'occupazione nella manifattura, meno 5,2%. Domani in Piazza Castello ci sarà lo spettacolo musicale organizzato da Radio Kiss Kiss nell'ambito del tour nazionale Kiss Kiss Way, con tanti cantanti amati dal pubblico. L'apertura degli accessi è prevista alle 18:30 e l'ingresso per i titolari di biglietto è consentito fino alle 19:30. Ci saranno modifiche viabili, divieti di transito e deviazioni dei mezzi pubblici nell'area interessata dall'evento. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
3: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
3: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
2: Lo sport. Con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint.

0: ogni tipo. Effettuano video ispezione delle fognature. Si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, servizi ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
1: Servizi ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A. 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova. Per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Certo cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:37.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi 2 insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. 2 alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
2: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
2: Economia: l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
1: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

0: www.lunga.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso, sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ogni Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
9: Vivi

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti.
1: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Santa Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
0: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
7: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, scarico illecito di rifiuti tossici a Cumiana, 8 persone nei guai. Grave incidente tra auto e bici a Torino, gravissima una ragazza di 15 anni. E parte dal capoluogo subalpino nella splendida Villa Glicini, la nuova stagione di Miss Italia. Questo è molto altro nel nostro telegiornale.
8: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
3: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
2: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone. La coppia della Lidl Trek resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
5: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutto

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. E inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Certo cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
8: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
9: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali fino ai monocromi, dalle nuove iconografie mediate dalle linguaggio fotografico e dei temi della storia dell'arte. Lungo il percorso si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. Ci spostiamo a Milano che per la prima volta dedica al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento una grande retrospettiva. Oltre 100 opere ricostruite l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Un'esposizione che rappresenta un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di un frammento fondamentale di storia dell'arte che ha costruito le comuni radici culturali del nostro paese attraverso una nuova e più approfondita lettura della loro esperienza. I Macchiaioli a Milano presso Palazzo Reale fino al 14 giugno. E ora Brescia che dopo il grande successo dell'esposizione La Belle Époque ospita un'imperdibile mostra dedicata a Liberty, lo stile dell'Italia moderna che ha contraddistinto la produzione artistica nazionale nel primo quindicennio del Novecento. La raffinata selezione di oltre 100 capolavori permette di porre in luce l'influenza che nuovi linguaggi e inedite sensibilità ebbero sulla pittura, sulla scultura, sulla grafica pubblicitaria, sulla moda, sulla fotografia, sulle arti applicate e perfino sul nascente mondo del cinema. Pittura e scultura vengono infatti poste in dialogo con la grafica e la fotografia e con l'allora nuovissimo linguaggio cinematografico, offrendo una visione inedita di uno dei periodi più fertili della storia dell'arte europea tra 800 e 900. Liberty, l'arte dell'Italia moderna a Brescia presso Palazzo Martinengo. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Mie magnifiche maestre di Fabio Genovesi. Con la sua voce unica e inconfondibile, l'autore torna in Versilia per raccontarci delle sue maestre, sua madre, sua nonna, le sue zie e le loro amiche, donne che hanno saputo disegnare portenti che la storia non ha registrato perché le manca la sensibilità, donne che nelle loro vite ingarbugliate non hanno fatto grandi cose, ma cose grandi, e non smettono adesso che sono morte, eccole tornare nei sogni quando c'è bisogno di loro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
0: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vieni

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla Premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione Europea e del Consiglio UE, e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione Europea. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato. La cronaca, pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. In chiusura lo sport con il calcio. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
3: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e Prima Cintura Ovest di Torino.
4: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
3: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338-20-11184. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9.30 al santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. Inaugurazione sabato 30 maggio alle ore 16 a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. Sangiario di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Areano, sabato 30 maggio al Parco Areano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14.30, tavola rotonda. Alle 16.30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 29 maggio alle 20.30 presso il centro polivalente, concerto banda giovanile, saggi del corso di orientamento e perfezionamento giocando con la musica e progetti scuola primaria, a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Sabato 30 maggio alle ore 18 in piazzetta Matarazzo, rassegna Giovani Talenti, presentazione della tesi Bruzzolo un tempo e a seguire aperitivo conviviale ad offerta libera. In caso di maltempo l'evento si terrà presso casa Betania. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. A Susa, il 30 e il 31 maggio, Susa Moncenisio, gara automobilistica. Inoltre, celebrazioni della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 9, con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione, in via straordinaria, sarà aperto e visitabile il Sacrario ai Caduti di via Assietta, via Madonna delle Grazie, dalle 15 alle 18. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 29 maggio, Amarga Navidad. Sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese; contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Si discute.

buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 01 22 64 06 06.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo Euro, per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 partiali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
2: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. A sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

alcun bisogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin, potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

milioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM DAB app smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese, come ogni sera,

siamo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega.

gente mi rubarono al sogno per ridermi al presente. Sbiali l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era.

ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo.